Dudo de interpretar con Stansing, Olivia Newton-John. Liza Minnelli.